pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote.

0: spa.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
2: Io sono uomo di pace, due di non fosse in una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
2: Para semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
2: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carra,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli bufale, per dirvi il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo. Mi uccirerò che lontane non si abbia di me. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son gelosi. Eccoli, non son essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Tornate per pietà. Che cosa è là?

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Come sono?
0: Amici, entrate.

0: cosa dici?
1: Non avvedi? Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: E più tempo amici andar con pieno bel destino, anzi il dovere in vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fancello con mani carisposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non c'è niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Lo sapete? È nato!
1: Uccel mi rote! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che male! In questo giorno, dopo il quaso funesto!
0: Stelle! Sogno! O son desto, amici miei!

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che faremo?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

se vi sentisse, se vi scoprisse, si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare. Ma che deridere, fanno ridere, la va dividere, questo mare, passo qui, ma che deridere, fanno ridere, la va dividere, questo mare, passo.

0: Volevo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24!

0: pazienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: tuo figlio e pel rovescio il negozio.
1: Anzi, un auxilio per il suo vero dritto.

0: facciamo il mamma. E mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere morte dei due narcisi.

0: palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: per carità partiamo, perché se fraggeggiamo vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel caschetto, cascaggio, vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel caschetto, cascaggio, sono nel caschetto, sono nel caschetto, sono nel caschetto.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Oh, tremendissimo! Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatevi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gli anzoli?
2: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, e se avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta d'accettare degli altri.
2: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di questo.

0: veramente vero?
1: Niente. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei diportata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarmi da più.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

0: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
2: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi,
0: ti vedi amico,
2: e un poco di più merito,
1: e anch'io lo dico,
2: e intanto mi darete 50 zecchinetti,
1: volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza,
0: come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parole da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

che bisogna pigliarlo all'ol che viene. Ma ecco la sorella! Che c'è? Sciocolato! Ecco per colpa vostra in che stato mi trovo! Cos'è nato, cara madamigella? Ecco anche mal sorella!

silenzio! Il pene nella barba di grattere la pelle, la regola di corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: chi? La tua Fiordilì.
1: Gloria Fiordi, fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, e una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Volcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi.
2: Non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e ben pigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.